0: Allô? Allô? Allô? Allô, Kenny? Allô?
1: Attends, madame.
0: Allô? ¿Sabes qué hay? Allô?
2: Gracias. Permanece en la línea.
1: Oh.
0: E che non aprire là, non abbiamo bisogno di così là, ma si mi là, ma... E va a assistere?
2: Hola, si vede.
0: E va a vattene? Ma dimmi se già sa bien jouer.